0: If you feel more na rento se faino antula na fabito mo le masina anto a perila a fa mai na sta vale ya soyono e mo fu ai le aso ele tongi e tasi lo fa ye foile fa mama venga e se fulu lima pasene e pa u ele tongi so se ta vale po le ala vole umi e te fa unga ai nai e pa fa yuna piki le ta vale mele mele vale le fa le olo ma fanga li fa pelo ta to ofisa au tu ya la fua pe mo le te foile fa le tali ma lo olo e fa mo tu ai ai ai ai inga fa pitoa lo ye ele ta to insurance cover e te fili fili mai ai ina nei tupu se fa lave lave a olo o iei le faa mama a venga e iei le tanto a county New Zealand pe la fo sao fo i le mona rentals e fao ngā ele Pacific Easy pe fao ngā fo i lau credit card e fa tino ai le tongi ina olo sa mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy i le ovolu se lau o tasi o nono po numera ma sani au kilani o le lu fitu ono fitu iwa fitu fa ma le lu fitu ono fitu iwa valu fa ma talo sanga e transfer oe i le mona pe a sisiane le tanto Facebook o le Moana Rentals, Boletan to Upenga Tafai Langi o le MoanaRentals.com. Moana Rentals o Langpa Anga, e Taitoluina Oe, ao e Malanga Asiasi I Samoa.
1: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwana nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani na e talafu. E mafai ona mato fisoswani. Ole finance e mafai ona amata mai ile 5% ele deposit. Fa atau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashik Homes Limited. Fa fiso taimi mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ilia so, musi tae au manuia.
2: Au kilani, wa esa au ni. A fio mai loa le Harrison's MZ I o tahohu, le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii tamaita ai mafanao. Mai ia e su iai la e I o oi mea lofa masulvania e mawa o ma ile no fuangai tasi. A fio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e toa si ai le lua se purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umaile Harrison's 20 ma surfe ai le lua se fulupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe e te lee fiamasia.

0: Au kilani wa esauni. Afir my loyal Harrison's MZ I o tahohu. Le fale ofu polenisia pito isili on atele ai la e moali in tamaita e mfanao. Mai ia e su iai la e yo oi mea lofa masulvania e mawa o ma ile no fuangai tasi. Afio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to esi ai le luase purpasene mai uloa ufa pa uina. Io e ta umai le Harrison's 20 ma surfe ai le luase fulupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia.
1: Le VS Dental. O mo mien ni fu fa pia mama papa. A wa loa e tino fu ai. E a te valu se la wi wai vale se te tai ni fu a toa. Ioe, tele mai si fa pitoa. Vili mai loa le VS Dental I le o lua lua. O o no. O o o o. O lua lua

from Brisbane, Australia. Yo. Na le file mua ma o e whakaunko mori min koro e e lambu I o le aso o si Singafua. Wa oma o na ta pena le le. A whaifo I e wala uri wai tātou e tutuila manu e le lato fua po sa lato waso whapitoa. E tutongi mai fo I e I lato le au malanga e malanga atu e tutuila manu. Te wawaila I. Yo, so you could complain being Avava. Lena, Taulano Talo Valena. Well, also, if we are watching you from Wellington, yeah, but before you take to Ave is Sarah Balola, so if we are. But Talo Fabito Lava, il u Tamava Lenganga, ba ole uso foi, il musica, le sunga, ya pastor. Fafo aulalo ya polef telinga fo ira le atungie male fale tua male fana upele ya mse olana ekalesia ile la mua I Wellington afte yatu mole musika matungo fia mse fo le tatu tal noanga inai va yaso wotuna yatu ile famo moy au tu ole faife au awa oia le sa au tu ya ile tele o pese na tusia mole tato va ili lau viloa ya taito amua o le tiamba ya lena selina wa mo al telefoni lena a kata's dessert fa mai ya il tenio o selina langa wale ai se mato wanga nei if se a onga fa ya nei ya stona uma ile fale na fafsanga I malinofanga na fata wai I talo ya afemai if you mawala se avano e wala awa tuai ile tina pole tua fine ya akata akata's dessert numero na akata's dessert mole oka le nalo vamu moese lina ole olua lua faono fitu valu fitu lima iva Ya mala tatou vai ole ola le nalu wala teifu magele na olo umaua I na ili me olo fatawai I ele tatou talo. O Peritone Puni talo filava malole watching you from Melbourne in a Bankshire Hall. Ole siva oi kalo fai. Ole siva le maftanga sa matau I mele poni. Le afaya I na Bankshire Hall. Broad Meadows Melipone Elus Fumale Lima Tala Ole Barbecue Bring Your Own a few my tato weva in an animal fall love of Tayeli Penny they will fall out with Fuatuli Lausiva Inga Elementum Wilson Tal of Love of Malolis of Maria Vapena for the feet to Vanderhoof yeah BJ Missy Foggy, Talf Lava, a lot of Falo Logoma in Ile Pitano, or Nofali, Lena Ilunga Ole Tato Wala Leo, Ole FM 106.1 Yapia, Fafo Wina Tan Yellow, Talf Lava watching you from Otara, the late Faf Tate to Faltato Porcalami, Mane Yafo Ifano Longo, Orlando Fitiao, Yafa Perfo Itila Fandine. Ya ma peau si osi tauti a woi ka fifi e peau e le ua ue. Atalo fatu peau, fafitei tele lava. E ati oe mo uso, mana yo tua fafine, mana yo matua. Ya e mese le tatou ainga, I lou tau tau au na tuk mai I le aso o le tatou tina. Fafitei atu le angalelei, ya ma le tupulanga atoa sa faife au. Ia matau tuaina le mamalu o Samoa sa fetalo loai, I paolo mangafa o lewa yaso, a leo wawa yatu o so mo yei peau si o si teo ti ilungo le tatou porglame. Love you brother, thank you so much for your help last week. O Gloria ti valu talo vlava malole soifu manuia. Toi foi maila tale I le tatou independent celebration. Ia, lena, talo siya I anofo file mua I loa.
ma fa fa u tanga talo tu lenga ye o tamo fa ile malo e fa ise mele le mole atu no une ye fa fi fi o ta tu tanga ta o lo fi fi tanga ta yo o lo fi fi tanga ta mala tu ilo e ala lo fa ye umani mea ina ia va ai tanga ta fa tu puina le fi fi o tanga ta waleva na ta tu fa no no ma tu o ta tu loto ine mea fa inga fa por kiki ma fe vai vai ia ale o tu lai malo faise me le lei mo le atu no yo fa fi fi le atu no tu pa i van handerhof ia fa before ia michael o tu alunga yo malo le so fu mbia tei le ma futa mai va tei fu mo o tu ko meni velonica ta popo watching you from where Hesperia, California. Yeah, lo fatu mo emale ainga li Veronica. Alo le seifumdua. See you to McCarthy. Talo fa sister. Wa talo fatu fo ile li five au. Ya Pastor Toa McCarthy. Ya masio to ainga. La tato wo talepese. Amaluia tua ya to uma. Ilunga ole Facebook, mari YouTube.